Pier Sé della Cantoneta. Ui! Madre mia, che calore, eh? Vamos a cantar la canción del mexicano. Mañana, eh? Soy cansado, hombre. Ui! Le Mexico, we see not here. L'etichetta, eh? Ui! Combien de temps je peux faire? Oui, dites-moi, si il y en a qui.